Il giorno che tu mi hai lasciato, ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi di